Andate a impedirmi, ma non per me. Due lettere prendi per due signore. Consegna questo fuori via, questo qua, questo.

riempir di la pancia. No, può l'onore metter di uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chi ruba. Che dunque? Una parola.

per tornare a voi, furfante, ho teso troppo e mi dispaccio. Hola, lesti, lesti, al galoppo, il capesco se ne vi spa. Lesti, lesti, lesti,